0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Hosanna!
1: Hosanna!
0: Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! H